Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Immagina una strada, immagina noi due e la tua maglia girata al contrario, circondati da giganti e da bambini, fra chi cambia e chi resta, fra sanpietrini e caffè. E cominciamo a non pensare. Mi sembra assurdo, sono due giorni che non vedo la stazione. Ogni bicchiere una maledizione. Quando smettiamo di uscire e ci ridiamo un po' su. E alla fine non ho più paura.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnala un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

quell'orrore voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso

fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue.

0: La meteo.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies, feel the breeze of the past.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Medio Oriente, missili sulla tregua, gli Stati Uniti bombardano siti dei Pasdaran, droni iraniani sui paesi del Golfo. Trump minaccia ancora la distruzione totale dell'Iran. Se intensifichiamo lo scontro, Teheran non esisterà più, dice. Oltre al controllo di Hormuz, il nodo è sempre il Libano e Hezbollah contro l'accordo con Israele. Più di 300.000 persone al Pride di Milano, il caldo non ferma la marea arcobaleno nel ricordo di Mirko, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Cartelli contro Vannacci e Valditara. E anche a Budapest torna la parata, la prima senza divieti dopo l'era di Orbán. Giornata di picco per l'ondata di caldo su Italia ed Europa, sulle Alpi dal pomeriggio, locali temporali in serata, isolati rovesci, 18 città con il bollino rosso del Ministero della Salute, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona e Bologna. Sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per le persone fragili. In Germania, in Sassonia, il termometro è arrivato a 41,5 gradi. In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato vivo dalle macerie a 3 giorni dal terremoto, più di 1.400 i morti accertati, ancora 50.000 i dispersi sotto pressione gli ospedali a Caracas. La Guaira, al centro del sisma, è un cimitero a cielo aperto. Le 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dalla Medio Oriente, come sentivate, dove resta fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le forze armate americane hanno bombardato siti e depositi dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni su Bahrain e Kuwait. Dopo gli attacchi incrociati, Trump ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, così ha scritto sui social il presidente statunitense. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz, dopo i raid iraniani contro alcune petroliere commerciali che ci sono stati nelle scorse ore. Ma non solo, anche il Libano resta un ostacolo ai negoziati, soprattutto dopo l'accordo siglato a Washington tra il governo di Beirut e Israele, un accordo che è stato rifiutato da Hezbollah. Sentiamo Michele Migone.
3: La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte le loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara, l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto, lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito, il regime dei Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran, lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
2: A Milano adesso, dove più di 300.000 persone hanno partecipato al Pride, il caldo torrido non ha fermato la marea arcobaleno scesa in piazza nel segno di Mirko Morricone, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Del corteo lo hanno ricordato con un minuto di silenzio, lo ha citato anche la segretaria del PD Elly Schlein, che ha invocato ancora una volta una legge contro l'omotransfobia. Non sono mancati cartelli e striscioni contro Vannacci e Valditara, simboli oggi dell'arretramento sui diritti. Sentiamo Pier Giorgio Pardo.
4: E così anche il Pride 2026, il primo slittato di orario a causa degli effetti del riscaldamento climatico, si è preso la città e l'ha resa ancora una volta un luogo di bellezza. C'eravamo, anzi, con buona pace dei movimenti LGBT liberali o conservatori, ci siamo sempre stati. Non diamolo oggi per scontato. Non è che mettere insieme proletariato e omosessualità fosse un gioco da ragazzi, e lo sanno bene i politici che oggi scatenano lo scontento sociale contro le minoranze incolpevoli pur di raccattare consensi. Il miracolo tangibile di una sinistra progressista è ancora in grado di portare 350.000 persone di ogni età in piazza a dispetto del caldo, e proprio mentre un'altra parte di società si lancia in commenti intrisi di un odio così sordo e tribale che può arrivare ad armare la mano di un padre contro suo figlio. Siete malati, che schifo, pagliacci, la famiglia è una sola, i bambini non dovrebbero vedere queste cose, vergognosi, gay hanno già tutti i diritti, non è omofobia e libertà di pensiero. L'Italia è al terz'ultimo posto dell'Europa occidentale per diritti delle persone LGBTQIA+. Quasi 4 persone LGBT su 10 hanno subito molestie nell'ultimo anno. Gli adolescenti hanno un rischio di suicidio fino a 4 volte superiore ai coetanei eterosessuali. 350.000 corpi hanno detto di no a queste bassezze e nello stesso momento a molte altre vittimizzazioni, perché molti di quei 350.000 misurano l'efficacia di una rivendicazione dalla sua capacità di interagire con altri bisogni. L'attivismo queer si intersecta con l'impegno per la Palestina, il femminismo riconosce i diritti delle persone transgender, razzismo e omofobia vengono ricondotti alla stessa matrice ideologica e così via. Si chiama intersezionalità ed è una parola che ha bisogno di festa, ma anche di lotta, di denaro, perché le lotte costano, ma anche di scegliere oculatamente da chi farselo dare, di posizioni intransigenti, ma anche di confronto. C'era tutto questo nella piazza milanese di ieri, a tratti forse, ma è un obiettivo imprescindibile, perché l'ingiustizia sociale non ci colga di sorpresa domani, con un cocktail in mano e un reel appena scrollato nell'altra, fiduciosi che la soluzione possa arrivare, chissà, magari proprio da lì.
2: In Ungheria anche Budapest ritrova il suo Pride, il primo senza divieti dopo l'era oscurantista di Viktor Orban. Massimo Congiu.
5: Il Budapest Pride edizione 2026, il primo dopo la sconfitta di Viktor Orban, si è svolto a Budapest con la partecipazione di diverse decine di migliaia di persone, circa 25.000 secondo alcune fonti. La marcia è iniziata nel pomeriggio con temperature di 38 gradi, un caldo difficile da sopportare che ha portato gli organizzatori a distribuire bottiglie d'acqua e l'azienda che gestisce l'approvvigionamento idrico ad aprire le fontane lungo il percorso seguito dai manifestanti. Musica, balli e bandiere arcobaleno sono stati gli ingredienti immancabili di questo corteo, che è partito dal Teatro dell'Opera nel viale Andrassy per attraversare il centro cittadino e quindi il Ponte Elisabetta. L'anno scorso il governo Orban aveva provato a mettere al bando la manifestazione annuale, per poi trovarsi di fronte a un evento a maggior ragione simbolico, caratterizzato dalla cifra record di circa 300.000 presenze e una partecipazione internazionale che aveva colto l'occasione per protestare contro l'esecutivo di allora e a difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Orban e suoi avevano esecrato la manifestazione definendola indecente. Quella che si è appena svolta è stata la 31esima edizione del Budapest Pride. È vero che il governo attuale non ha abrogato la legislazione orbaniana che proibiva la manifestazione, ma il corteo è stato comunque autorizzato dalla polizia.
2: Sentivate il caldo, che è stato uno dei fattori anche dei Pride di ieri. Oggi dovrebbe essere la giornata di picco dell'ondata di calore che sta interessando Italia ed Europa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città con il bollino rosso, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. 6 bollino arancione, Napoli, Palermo, Trieste. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Sulle Alpi e rilievi prealpini sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio e in serata isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni del nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Tra le persone più a rischio ci sono quelle che vivono in strada, per cui rispetto ai servizi per affrontare le ondate di freddo invernale, i servizi per affrontare il caldo sono ancora pochi. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda della Carità e Solidarietà di Milano.
6: Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Come per dire, sabato e domenica non c'è aperto nulla, questo è veramente un grosso disagio.
7: Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche al rischio per la salute.
6: Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, salviettine umidificate per fare in modo che si possono rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità, purtroppo.
7: Sarebbero le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
2: E come dicevamo, l'ondata di calore è diffusa in tutta Europa, non solo in Italia. In Germania temperature record per il paese. Sentiamo il servizio da Berlino.
8: Drewitz, della regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt, è riuscito ieri a conquistare l'attenzione mediatica di tutta la Germania. Il paese di 345 abitanti ha infatti registrato una temperatura di ben 41,5 gradi, la più alta in assoluto mai registrata nel paese. 37 gradi a Colonia, 40 a Berlino e Lipsia, 38 ad Amburgo. Un'ondata di caldo di queste dimensioni e soprattutto di questa durata la Germania non l'aveva mai vista prima. A risentirne anche la rete autostradale ferroviaria. In diversi punti del paese il manto stradale si è dilatato e sgretolato a tal punto da rendere impossibile la circolazione. Diverse autostrade, fra cui la A2 fra Berlino e Hannover, sono state chiuse provocando enormi ingorghi. Le ferrovie registrano fortissimi ritardi su tutta la rete e invitano i passeggeri a rimanere a casa. Due ospizi sono stati sgombrati nel Nord Reno-Vestfalia perché le temperature all'interno avevano raggiunto i 50 gradi. L'ondata di caldo record accende nel frattempo anche il dibattito politico. Le opposizioni, verdi e postcomunisti in testa, accusano il governo del cancelliere Friedrich Merz di far troppo poco nella lotta contro il surriscaldamento atmosferico. Peggio ancora, alcune norme salva clima varate dal governo precedente, come quella a favore dell'installazione di riscaldamenti ecosostenibili, sono state di nuovo abrogate. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
2: Ha ucciso la compagna soffocandola con un cuscino e poi si è costituito ai carabinieri. E il femminicidio è avvenuto ieri sulle alture di Sanremo in una casa nel bosco di Ceriana. La vittima, Mary Hopkins, aveva 51 anni. Secondo le dichiarazioni dell'uomo Becken Oliveri, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite. I carabinieri stanno verificando la ricostruzione del femminicidio. Anche stanotte sono proseguite nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri, dalle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori di Napoli e Firenze, con l'aiuto anche di un drone subacqueo. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è ancora ricercata. La strage è avvenuta nella notte in via Montiglio, zona Casalotti. Padre, madre e una figlia minorenne sono stati uccisi a colpi di mannaia. Il figlio ventenne è rimasto gravemente ferito, è riuscito a scappare in strada e a dare l'allarme. La polizia sta proseguendo le indagini per rintracciare l'uomo, che sarebbe un amico di famiglia. Solidarietà dalle opposizioni in Parlamento alla giornalista Federica Valenti dell'agenzia di stampa Agi, di proprietà dell'ENI, per il trasferimento dall'incarico di seguire la Lega e il ministro Matteo Salvini al servizio esteri. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Stampa, che ha riportato alcune telefonate dell'esponente del Carroccio in cui si lamentava delle cronache della cronista. L'azienda ha smentito, ma il CDR ha chiesto chiarimenti. Sentiamo Alessandra Costante, segretaria della Federazione della Stampa, il sindacato dei giornalisti italiani.
9: Ovviamente è una vicenda che ha bisogno ancora di tutte le conferme, di tutte le verifiche ulteriori necessarie, ma esiste la denuncia dei componenti del CDR, ovvero del sindacato aziendale. Il CDR, anche la collega evidentemente, sospettano che ci siano di mezzo pressioni di partito. Sarebbe un caso gravissimo e molto molto pericoloso. Molto pericoloso per l'informazione. L'informazione deve recuperare la dignità, che ogni tanto perde, e per recuperare la dignità casi come questi non sono certamente il migliore a lasciar passare. I giornalisti devono essere liberi da condizionamenti, devono poter fare il proprio mestiere a prescindere da chi è al governo, dal ministro che detiene le quote di un'azienda di Stato, da un altro ministro che è anche vice premier.
2: In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del paese. tre giorni dopo i terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti al momento, ancora circa 50.000 i dispersi di cui non si hanno notizie. Si scava tra le macerie dei palazzi, ma sono poche le speranze di trovare le persone ancora in vita. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, che è stato il centro del terremoto e della devastazione, è un cimitero a cielo aperto, arrivati i soccorsi anche dall'Italia, con 97 persone inviate dalla Protezione Civile. Infine, in Spagna il premier Sanchez ha parlato di fronte al congresso del Partito Socialista degli scandali giudiziari che hanno coinvolto alcune persone della sua cerchia politica. Il premier va avanti, ma ora si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate il prossimo anno. Il servizio da Madrid.
10: Nonostante la valanga di casi giudiziari, Pedro Sánchez ha incassato l'appoggio del Partito Socialista riunito a Madrid in una sessione straordinaria. Sánchez ha condannato i casi di corruzione scoperti all'interno del suo governo, ma ha anche difeso l'ex premier Zapatero e la sua famiglia di fronte a quelli che definisce abusi della magistratura. Sánchez sembra ormai convinto del fatto che non c'è alternativa a convocare elezioni anticipate nel primo semestre del 2027 e il suo discorso è stato il via alla campagna elettorale centrata sulla resistenza all'asse conservatrice formata dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox. Ma ci sono state anche voci critiche con alcuni esponenti che hanno chiesto a Sánchez di assumere le responsabilità dei casi di corruzione e di dimettersi. A guidare il fronte anti-Sánchez è un altro ex premier socialista, Felipe González, che si è sempre opposto all'idea di sinistra aperta di Pedro Sánchez. Per González, nel partito esiste già un'alternativa pronta a farsi avanti, ma per il momento nessuno sembra disposto ad abbandonare Sánchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: I mondiali di calcio 6, le partite che si sono giocate nella notte: Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3. Giordania, Argentina, 1-3. E si conclude qui il nostro giornale di Popolare Network. La prossima edizione delle notizie alle 10.30. Questa edizione è condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Fabio Fimiani. A tutti una buona giornata.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 possibili disagi per un veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
3: All the colors of the rainbow before your very

0: Every Sunday morning, Radio 3 Always, feel the breeze of the best.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano rallentamenti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: La meteo.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano code a tratti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa e code tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

tu mi guardi in faccia come chi chiede alla luna, resta ancora qui. E le stagioni se ne vanno, ma i tuoi capelli e le tue mani non lo sanno.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Medio Oriente ci sono stati raid e scambi a fuoco su vari fronti nonostante la tregua. Bahrain e Kuwait sono stati presi di mira da droni iraniani dopo che gli Stati Uniti hanno colpito diversi siti dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Trump ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, così ha scritto sui social il presidente statunitense. Anche nel sud del Libano ci sono stati raid dell'esercito israeliano colpiti obiettivi di Hezbollah, che ha rifiutato l'accordo siglato tra il governo di Beirut e di Tel Aviv, un accordo che prevede, tra le altre cose, il disarmo della milizia alleata dell'Iran.
3: Raid incrociate anche tra Ucraina e Russia. Nella notte le forze di Mosca hanno lanciato diversi missili balistici su Kiev. Sono divampati incendi in alcuni quartieri, ferito una persona, ma non si registrano vittime. Un morto invece nell'attacco con droni sferrato dalle forze ucraine nella regione russa di Krasnodar, nel sud del paese, vicino alla Crimea. In fiamme una raffineria di petrolio.
2: In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie in una città nel nord del paese a 3 giorni dai terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti accertati, circa 50.000 dispersi, si scava tra le macerie, ma sono poche le speranze di trovare persone ancora vive, soprattutto alla Guaira, la regione al centro del sisma. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più colpite dalle scosse.
3: Giornata di picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia e l'Europa. Per il bollettino del Ministero per la Salute sono 18 le città con il bollino rosso, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. E 6 con il bollino arancione, tra cui Napoli, Palermo e Trieste. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Sulle Alpi e Prealpi sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio in serate, isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe portare martedì all'inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni di nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. In Francia l'ondata di calore da mercoledì avrebbe provocato 1.000 decessi oltre la media, lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica. In Spagna fino a giovedì l'incremento di morti per il caldo più intenso che in Italia sarebbe stato di 200 secondo le autorità iberiche. In Italia i dati sulla mortalità per l'ondata di calore saranno resi noti nei prossimi giorni.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte in uno scontro avvenuto a Pozzolengo nel Bresciano, lungo una strada provinciale. La sua auto si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne, che è morto sul colpo. Ferito invece il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
3: Un ragazzo di 27 anni è morto stamattina alle 5.30 in un altro incidente stradale, questa volta a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Il giovane si trovava a bordo della propria moto che si è scontrata nella frazione Fenile con un SUV guidato da un 26enne, rimasto a sua volta lievemente ferito. Il motociclista è stato soccorso anche con l'eliambulanza, ma è deceduto per i forti traumi dovuti allo scontro.
2: Ed è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 13. A tutti una buona giornata.
1: Popolare Network.

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai

0: Radio 3 Network.
1: Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Temperature oltre i 40 gradi in 18 città, bollino rosso del Ministero della Salute per l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia. Questa mattina a Marina di Grosseto un 82enne è morto per il caldo, domani previsto un altro giorno record, solo da mercoledì il primo miglioramento, temporali e rovesci da stasera su Alpi e Prealpi. E in Francia è iniziata la discesa delle temperature, ma i morti accertati per il caldo sono già 1000 e i pronto soccorso hanno ancora le code per le persone disidratate. Medio Oriente e l'Iran pronto a chiudere di nuovo Hormuz in caso di nuovi attacchi nella notte, raid americani contro siti dei Pasdaran e droni iraniani sui paesi del Golfo. Trump minaccia ancora una volta la distruzione totale di Teheran. Il controllo dello stretto e il Libano restano i due nodi irrisolti che fanno traballare gli accordi. In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni estratti vivi dalle macerie a 3 giorni dal terremoto. Sono più di 1.400 i morti al momento accertati, mentre ancora 50.000 i dispersi. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, La Guaira, al centro del sisma, e un cimitero a cielo aperto, in azione i soccorsi anche dagli altri paesi. Le 13 e un minuto, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Temperature previste fino a 40 gradi in Italia nella giornata di picco oggi dell'ondata di caldo che sta interessando il nostro paese e l'intera Europa. Un turista di 82 anni è morto questa mattina sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore. Per il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città oggi con il bollino rosso, tra queste Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Su Alpi e Prealpi sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio in serata, isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe poi portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni di nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Domani invece sarà un'altra giornata di picco per le temperature in Italia. Stessa situazione anche in altri paesi d'Europa, soprattutto in Francia, dove l'ondata di calore da mercoledì avrebbe provocato 1000 decessi, oltre la media, così ha reso noto oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
4: Dopo praticamente 10 giorni questa terribile, già storica canicola di giugno sta passando. Le temperature ancora attorno a 40 gradi, ma solo nell'est della Francia, stanno lentamente scendendo e da stasera, secondo il meteo francese, non ci saranno più province in allarme rosso. Ma continuano le sue tragiche e massicce conseguenze. Il pronto soccorso degli ospedali sono ancora in emergenza sotto l'onda lunga e alta dei ricoveri d'urgenza dovuti al gran caldo, ma soprattutto si contano i morti a decine, a centinaia e di certo all'atroce conta finale tra qualche giorno, settimana, a migliaia. Le cifre sono purtroppo già inequivocabili. Ieri nella sola Parigi si sono registrati 109 decessi, mentre la media giornaliera, lo stesso periodo dell'anno, è di 7 morti quotidiani. Oltre 10 volte di più, senza contare i morti in ospedale e nelle case di cura per anziani. Più di 30 gli infarti, 6 volte più della media. Nella capitale la situazione è tale che per trovare un posto disponibile in una camera mortuaria bisogna fare almeno 45 minuti in macchina da Parigi. E situazioni simili si registrano in molte città del sud-ovest e del litorale atlantico. Per il governo macronista, che nell'ultima finanziaria ha ridotto dei 2/3 il fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, lo spettro è quello della canicola del 2003, che fece alla fine dei conti più di 15.000 morti. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
3: In Spagna fino a giovedì l'incremento di morti per il caldo più intenso che in Italia sarebbe stato di oltre 200 decessi secondo le autorità iberiche. In Italia i dati sull'incremento della mortalità per l'ondata di calore saranno resi noti solo nei prossimi giorni, anche se nei pronto soccorso degli ospedali c'è un aumento di afflusso del 10,15%. È da almeno 20 anni, pandemia Covid esclusa, che i picchi di mortalità avvengono in inverno per l'influenza e in estate per il caldo. Il governo non è tra i negazionisti ufficiali dell'incremento delle temperature, ma fa poco per adattamento e mitigazione. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha banalizzato il problema come se fossimo un paese abituato a un clima tropicale e alla relativa economia e tutela della salute. Sentiamo su questo il professor Stefano Caserini dell'Università di Parma, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale.
5: In larga parte stanno cercando di non confrontarsi con il problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che è sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, come umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là di questi casi isolati non hanno avuto coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono, e questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
3: Anche le città italiane sono indietro nelle politiche di adattamento e mitigazione. In queste settimane città come Amsterdam e Francoforte si sono aggiunte a Parigi, Barcellona, Valencia, Bristol nell'apertura dei rifugi climatici. Si tratta di luoghi pubblici come biblioteche, musei, scuole, dove le persone fragili possono trovare temperature controllate, assistenza e anche animazione nelle ore calde della giornata. La povertà energetica nelle periferie diventa un problema nel problema per raffrescare le case, ma c'è anche chi non ce l'ha e resta in strada con il pericolo di disidratazione che accentua le patologie di chi non ha un tetto. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda Carità e Solidarietà di Milano.
6: Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Come per dire, sabato e domenica non c'è aperto nulla. Questo è veramente un grosso disagio.
7: Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche al rischio per la salute.
6: Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, salviettine umidificate per fare in modo che si possono rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità, purtroppo.
7: Sarebbero le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
3: Adesso il Medio Oriente, l'Iran ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz se proseguiranno gli attacchi. Qualsiasi interferenza complicherà la situazione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile, così ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Trump invece ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, ha scritto così il presidente americano sui social. Queste dichiarazioni arrivano al termine di una notte di raid incrociati che fanno traballare la tregua. Gli Stati Uniti hanno bombardato siti dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni contro Bahrain e Kuwait, oltre ad aver colpito alcune navi nello stretto. Il ministro degli esteri del Bahrain poco fa ha chiesto un'azione internazionale per fermare le aggressioni iraniane. Il controllo sullo stretto di Hormuz è una delle questioni irrisolte che mette appunto a rischio la tregua. L'altra è il Libano. L'accordo siglato nei giorni scorsi tra il governo di Beirut e Israele prevede il ritiro dell'esercito israeliano, ma solo dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che secondo il gruppo sciita alleato dell'Iran non rientra nei patti tra Teheran e Washington. Il quadro della situazione nel servizio di Michele Migone.
8: La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte delle loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara, l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto, lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito, il regime del Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran, lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
3: In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni sono stati estratti vivi dalle macerie in una città nel nord del paese a 3 giorni dai terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti accertati e circa 50.000 ancora i dispersi. Si scava tra le macerie dei palazzi, soprattutto alla Guaira, la regione è al centro del sisma e della devastazione. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. Sono arrivati i soccorsi da vari paesi, tra cui l'Italia. A coordinarli ci sono soprattutto gli Stati Uniti, un dato politico non marginale dopo la cattura di Maduro. Il servizio.
9: 1.430 le vittime, 4.500 i feriti, è il bilancio aggiornato del devastante terremoto in Venezuela, dove sarebbero almeno 50.000 i dispersi. Nelle aree più colpite di Vargas e La Guaira i soccorsi sono stati militarizzati, ma paradosso vuole che a comandare non ci sia il ministro della difesa venezuelano Gustavo Gutierrez, a capo delle forze armate bolivariane fondate da Hugo Chavez, bensì il generale Kevin Harrard del Comando Sud della United States Force, il che fa riflettere sul blitz del 3 gennaio scorso con la deportazione del presidente Nicolás Maduro a New York, ordito da un complotto venezuelano-statunitense. In compenso sono solo 150 milioni di dollari di aiuti decisi da Washington in una situazione in cui non ci sono neanche le ruspe per rimuovere le macerie che le autorità venezuelane non potevano comprare durante le passate sanzioni e embargo degli Stati Uniti, unite certo alla mediocrità e corruzione dello stesso governo Maduro. Intanto a Caracas la terra continua a tremare. Per Popolare Netto, il vostro Gianni Beretta.
3: Accordo quasi fatto nel Movimento 5 Stelle tra base e vertice per il programma da presentare poi al tavolo del Campolargo con gli altri partiti della coalizione per le politiche del 2027. La divisione sulla patrimoniale tra il leader Giuseppe Conte e i militanti ha alla fine trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo, dopo la consultazione digitale, arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso in queste giornate di confronto tra la base e i vertici del Movimento 5 Stelle? Lo abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
10: Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle. La pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione perché alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF, quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
3: Sono tuttora in corso le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra alla famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano i sommozzatori di Napoli e Firenze. La visibilità nello specchio d'acqua è ridotta già a poche decine di centimetri di profondità. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è tuttora ricercata dalla polizia. La strage avvenuta nella notte

0: Rama. Detonatore delle proteste è stata la svendita dell'isola di Sazan al genero di Trump, Jared Kushner, per costruirvi un resort di lusso. Ma dopo un mese la protesta ambientalista è diventata un vero e proprio movimento culturale contro un intero sistema di potere, come ci racconta Dayton Begay, consigliere comunale a Bologna che ha partecipato alle proteste.
1: La protesta sicuramente ha avuto la scintilla contro questo progetto, appunto, targato Trump, Kushner, con capitali del Qatar, olandesi, eccetera, nei pressi di Valona, come è noto, ma quella è stata la scintilla. Ecco, c'è stato un accumulo in questi anni di rabbia, di proteste, di malessere nei confronti della svendita del territorio, di progetti di cementificazione in larga parte del paese, non solo nelle coste ma anche nelle montagne e in altri luoghi, ecco, dove sono stati privatizzati anche l'acqua addirittura, perché è il caso ad esempio di un villaggio nel centro dell'Albania dove fu tolta l'acqua potabile. E i cittadini l'altro giorno hanno letteralmente divelto le recinzioni, il filo spinato di questa centrale idroelettrica che aveva tolto l'acqua a loro. Molti sono rimasti indietro dal punto di vista delle politiche sociali, delle pensioni, l'inflazione, il costo della vita, una protesta a 360 gradi contro l'intero sistema di potere e l'intero sistema economico dell'Albania.
0: Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Fabio Fimiani. Sono le 13:17 minuti, la prossima edizione del GR alle 15:30. A tutti una buona giornata.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti per una perdita di carico in galleria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A11 incidente in uscita a Capanno, riprovenendo da Firenze. In A15 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
6: La meteo.
7: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Yeah.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

gonna run to?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio per lavori di sostituzione del cavalca a ferrovia Ponte Alpino, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio gratuito bus navette e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradito cammello.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio alle notizie delle 15.30. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo ha detto su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, spiegando che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Le case, i luoghi di lavoro, le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, continua Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia, con temperature anche oltre i 40 gradi, 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sulle morti in eccesso. Nei pronti soccorso si è registrato un aumento di afflussi del 10%.
3: La guerra in Medio Oriente, il Bahrain ha chiesto un'azione internazionale per fermare gli attacchi dell'Iran sul paese. Missili e droni di Teheran nelle scorse ore hanno preso di mira siti militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait dopo aver colpito alcune navi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato centri dei Pasdaran e Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran. Se proseguiranno gli attacchi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Il controllo dello stretto, lo ricordiamo, insieme al fronte di guerra tra Israele e Libano, una delle questioni irrisolte che mette a rischio la tenuta dei patti tra Teheran e Washington.
2: E 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. La conferma è arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Un'indagine in corso per capire le cause.
3: Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute, ancora da ricostruire le cause dell'incidente.
2: In Venezuela i soccorritori hanno estratto vivo una donna di 80 anni rimasta per oltre 2 giorni e mezzo sotto le macerie dei crolli causati dai terremoti di pochi giorni fa. Le morti fin qui accertate nella zona di La Guaira sono oltre 1.400, ma verosimilmente saranno molte di più. Moltissime persone cercano informazioni negli ospedali di Caracas su parenti e amici scomparsi. Più di 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse.
3: Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive. Lo sottolineano l'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio e gli avvocati che li hanno assistiti alla vigilia dell'anniversario di domani del disastro ferroviario che provocò 32 morti dopo la sentenza di Cassazione che ha sancito le condanne e il carcere, tra gli altri, per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti.
2: Il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale può provocare, combinato un debito pubblico sui massimi storici all'alta inflazione, effetti a catena negativi per la crescita mondiale. È quanto avvisa la banca delle banche centrali, la BRI, con sede a Basilea, nel suo rapporto annuale diffuso oggi. È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network che tornano tra meno di 2 ore alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece, per un incidente al chilometro 363, rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino. Rallentamenti per traffico intenso sulla 1 direttissima tra Aglio e Badia verso Bologna. Treni dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio per lavori di sostituzione del cavalca a ferrovia Ponte Alpino. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio gratuito bus navette e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: cavalca. Yeah.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Come? Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte. Mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma, per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Popolare Network, buon pomeriggio. Le notizie delle 17.30. La guerra in Medio Oriente. Il Bahrein ha chiesto un'azione internazionale per fermare gli attacchi di Iran sul paese. Missili e droni di Teheran nelle scorse ore hanno preso di mira siti militari statunitensi in Bahrein e Kuwait dopo aver colpito alcune navi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato centri di Pasdaran e Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran. Se proseguiranno gli attacchi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto. Il controllo di Hormuz insieme al fronte di guerra tra Israele e Libano è una delle questioni irrisolte che mette a rischio la tenuta dei patti tra Teheran e Washington.
1: Il governo israeliano ha riconosciuto i massacri della popolazione armena avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale come un genocidio. Il pronunciamento del governo è avvenuto all'unanimità e ora dovrà essere ratificato dal Parlamento. 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano tra il 1915 e il 1917. Israele a lungo aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia. Negli ultimi anni Ankara però ha ripetutamente accusato Israele di genocidio nei territori palestinesi.
0: A 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, l'ho detto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, spiegando che il continente che si sta scaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Case, luoghi di lavoro e scuole europee non sono state costruite per questa temperatura, continua Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia con temperature anche oltre i 40 gradi e 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento.
1: 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. La conferma è arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Un'indagine è in corso per accertare le cause.
0: Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute, ancora da ricostruire le cause dell'incidente.
1: In Venezuela i soccorritori hanno estratto viva una donna di 80 anni, rimasta per oltre 2 giorni e mezzo sotto le macerie dei crolli causati dai terremoti di pochi giorni fa. Le morti fin qui accertate nella zona di La Guaira sono oltre 1.400, verosimilmente saranno molte di più. Moltissime persone cercano informazioni negli ospedali di Caracas su parenti e amici scomparsi. Più di 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse.
0: Sorprende, amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime, che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, lo sottolineano l'associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio e gli avvocati che li ha assistiti alla vigilia dell'anniversario di domani del disastro ferroviario che provocò 32 morti dopo la sentenza di Cassazione che ha sancito le condanne del carcere tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti.
1: In chiusura una notizia di sport con la Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio d'Austria davanti a Max Verstappen e all'altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Antonelli resta primo in classifica generale, quinto posto oggi per Lewis Hamilton con la Ferrari, ottavo l'altro ferrarista Charles Leclerc.
0: 17.34 è tutto per il momento, il giornale radio di Popolare Network alle 19.30 più tardi.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Rallentamenti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. In A12 ancora per traffico intenso code a tratti tra Masse e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In Fipili invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 45, 5 km di coda tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Città di Firenze, per lavori di riqualificazione della pavimentazione, da domani 29 giugno fino a novembre in piazza Niccolò Tommaseo previsti restringimenti di carreggiata. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: What will you enter? We only have this excerpt.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Lucca Est e Altopascio in direzione Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Mase e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente si registrano 2 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e Ponte d'Est e code a tratti fino a Empoli in direzione Firenze. Città di Firenze, per lavori di riqualificazione della pavimentazione da domani 29 giugno fino a novembre in piazza Niccolò Tommaseo previsti restringimenti di carreggiata. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!
1: Hello.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente, son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni

Me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento, io sono a posto, tu avrai l'appartamento, basta tasse, basta emigrati, basta famiglie di uomini sessuali.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: la democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il nome

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran. Dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa, Trump torna a minacciare la distruzione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano evoca la possibilità di chiudere di nuovo Hormuz. Il controllo dello stretto resta una questione irrisolta, insieme all'accordo tra Israele e Libano. 1.300 morti in eccesso in Europa in una settimana è la stima dell'OMS. L'Europa si riscalda il doppio rispetto alla media globale, ma non è attrezzata, dice il segretario Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco in Italia con temperature sopra i 40 gradi, 18 città in bollino rosso. Tra martedì e mercoledì una prima attenuazione. Il governo israeliano ha riconosciuto oggi il genocidio della popolazione armena avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale, una decisione definita politica dalla Turchia, presa per insabbiare il genocidio del popolo palestinese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa, seguiti a quelli dei giorni precedenti, la tregua tra Stati Uniti e Iran torna a essere a rischio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale di Teheran. Sentiamo il servizio da New York.
1: La tregua tra Stati Uniti e Iran appare più fragile. Per il quarto giorno consecutivo Washington e Teheran si sono scambiati attacchi e minacce, alimentando i timori di una nuova escalation regionale. In un post sui social media nelle scorse ore, Donald Trump ha minacciato di annientare l'Iran in caso di ritorno alla guerra, mentre i Pasdaran hanno avvertito che le basi americane nella regione, in caso di ripresa delle ostilità, vivrebbero giorni d'inferno. Teheran ha intanto rivendicato attacchi contro una base navale americana in Bahrain e contro la base aerea Ali al-Salem in Kuwait, come risposta ai raid statunitensi degli scorsi giorni. I governi dei due paesi hanno fatto sapere che non ci sono state vittime e funzionari americani hanno detto al New York Times che le installazioni militari statunitensi non hanno subito danni significativi. La nuova crisi si era aperta giovedì, quando secondo Washington l'Iran ha colpito con droni una nave commerciale nello stretto di Hormuz, che Teheran si era impegnata a riaprire nell'ambito del cessate il fuoco raggiunto in questo mese. Gli Stati Uniti hanno risposto con una serie di attacchi contro infrastrutture militari e sistemi di difesa iraniani vicino allo stretto. Rimane il dubbio se le tensioni di queste ore siano contorno strategico alle negoziazioni in corso o segnali inquietanti di una guerra in realtà mai conclusasi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele due modifiche al testo dell'accordo con il Libano. Secondo l'agenzia statunitense Axios, i punti sono il ritiro israeliano da un villaggio del Libano meridionale e una dichiarazione d'inizio di un più ampio processo di uscita dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. Il fronte aperto tra Israele e Libano e il controllo dello stretto di Hormuz restano le due grandi questioni irrisolte che ancora fanno risalire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Giuseppe Acconcia è docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano ed esperto di Medio Oriente. Sentiamo.
2: Questa ennesima violazione della tregua riguarda il controllo dello stretto di Hormuz. Ovviamente la questione è sempre sulle imposizioni o meno di pedaggi. Nei giorni scorsi Iran e Oman hanno confermato l'imposizione di una tassazione sui servizi marittimi e evidentemente gli Stati Uniti vorrebbero invece che il passaggio per Hormuz fosse senza pedaggi, come era prima della guerra del 28 febbraio scorso, dimostrando ancora una volta che questa guerra è stata inutile e controproducente. La fine delle ostilità e l'apertura dello stretto di Hormuz erano gli elementi centrali del memorandum of understanding firmato dalle due parti. D'altra parte, tutto questo avviene mentre è stato firmato l'accordo tra Libano e Israele e questo ha provocato proteste dei sostenitori del movimento sciita libanese Hezbollah. Non è previsto un ritiro completo dell'esercito israeliano, ma solo di alcune aree, da alcune aree nel sud del paese. Questa è una violazione di una delle parti del memorandum of understanding che prevede invece il completo cessate il fuoco anche in Libano e il ritiro israeliano dalla zona cuscinetto occupata nel sud del paese. Il tentativo di Rubio dell'amministrazione degli Stati Uniti e ancora una volta di separare il fronte libanese e quello iraniano, questo potrebbe essere il prodromo di una nuova guerra civile libanese.
0: Poco fa l'ufficio di Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l'esercito israeliano ha distrutto un sito di Hezbollah nel sud del Libano, una struttura che secondo Israele conteneva centinaia di armi e diversi pozzi di lancio destinati a colpire il territorio israeliano. Tel Aviv avrebbe informato preventivamente gli Stati Uniti e il rappresentante americano in Libano dell'operazione. In Venezuela 33 persone sono state estratte vive dalle macerie nel fine settimana, secondo le autorità locali. Tra queste, poco fa, un uomo e suo figlio adolescente, quasi 4 giorni dopo i terremoti che mercoledì scorso hanno colpito la zona costiera di La Guaira. Le morti fin qui accertate sono 1450, ma il bilancio è destinato a salire. Oltre 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, lo afferma sul social X il capo dell'OMS Tedros Ghebreyesus, spiegando che si tratta del continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha continuato Ghebreyesus. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sulle morti in eccesso. Nei pronto soccorsi si è registrato un aumento di afflussi del 10%. Alessandro Miani è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Le stime sono difficili da fare, però nel 2024 abbiamo avuto oltre 19.000 decessi in eccesso dovuti al caldo, e quindi io penso che anche quest'anno, considerato questo primo periodo di caldo intenso e anche i dati che ci riportano alcune previsioni, potrebbe essere simile se non superiore.
4: Questo non colpisce tutti allo stesso modo, chiaramente le nostre condizioni di vita e quindi anche le disparità sociali influenzano molto.
3: Assolutamente sì, le persone non autosufficienti, i lavoratori all'aperto, le persone isolate o senza accesso a spazi freschi sono le più colpite, assieme ovviamente ad anziani e bambini piccoli e persone che hanno già malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete. Poi ovviamente chi vive in realtà più periferiche, dove è presente meno verde, dove gli edifici sono meno isolati o meno schermati, chi ha diciamo maggiore difficoltà ad avere accesso a redditi che gli consentono di poter acquistare climatizzatori piuttosto che di poter vivere in appartamenti o comunque in case che consentano di avere una maggiore capacità di raffrescamento, sono sicuramente più esposti.
0: Oggi sono state registrate temperature fino a 40 gradi in Italia, sono state 18 le città da bollino rosso, tra queste anche Bari, dove un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato colto da un malore probabilmente dovuto al caldo mentre faceva jogging. Nel Torinese, in Alto Adige, però, sono arrivati dei temporali, la pioggia e la grandine, che hanno portato con sé un abbassamento delle temperature. Continua soprattutto nelle grandi città il fenomeno delle notti tropicali con temperature fino a 30 gradi. In mezzo a questa situazione allarmante, il governo non è tra i negazionisti ufficiali dell'incremento delle temperature, ma fa poco per adattamento e mitigazione. Nei giorni scorsi il presidente del Senato Ignazio La Russa ha banalizzato il problema come fossimo un paese abituato a un clima tropicale, alla relativa economia e tutela della salute. Sentiamo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale all'Università di Parma.
5: In larga parte stanno cercando di non confrontarsi con il problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che è sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, come umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là di questi casi isolati non hanno avuto coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono, e questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
0: La politica, la legge elettorale ancora nel caos, domani arriveranno i primi emendamenti al testo base, ma nella maggioranza ancora lite sulle preferenze, in settimana dopo martedì dovrebbe tenersi un vertice, anche perché per la destra resta aperta la questione Vannacci e i sondaggi che lo danno in salita. Oggi ha parlato il leader della Lega in un'iniziativa a Milano Marittima con Giuseppe Cruciani, conduttore vicino all'estrema destra di Radio 24, ha detto di essere deluso umanamente da Vannacci che sarà ancora 3 anni alla guida della Lega e nella prossima campagna elettorale vorrebbe al suo fianco Zaia e Fedriga. Cruciani, che poi è andato ad un'iniziativa con leader di Futuro Nazionale a Vicenza, ha detto che non serba rancore per Salvini che è disponibile ad entrare in coalizione se sono rispettate le sue linee rosse sul posizionamento internazionale sull'energia. Accordo quasi raggiunto nei 5 Stelle tra base e vertice per il programma da presentare al tavolo del Campolargo per le politiche del 2027, la divisione sulla patrimoniale tra il leader Giuseppe Conte e i militanti ha trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo, dopo la consultazione digitale, arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso? Lo abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
3: Israele fino
6: sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle: la pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento, è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF, quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
0: Domani è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL e il primo dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la sua condanna dopo 14 anni di processi. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, ha sottolineato l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li hanno assistiti. La Turchia ha attaccato duramente Israele per aver riconosciuto i massacri della popolazione armena come genocidio. Tra il 1915 e il 1917 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano. Ankara ha definito il riconoscimento israeliano una decisione politica per insabbiare i propri crimini nei confronti dei palestinesi. Il governo israeliano, ha dichiarato il ministero degli esteri turco, ha perseguitato sistematicamente il popolo palestinese sotto gli occhi del mondo intero ed è sotto processo presso la Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di aver commesso un genocidio contro la popolazione di Gaza. Israele finora aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia, che però negli ultimi anni, e lo ha ribadito anche stasera, ha ripetutamente accusato Tel Aviv di genocidio nei territori palestinesi. Prese di posizione che sembrano aver avuto un peso su questa mossa del governo israeliano. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
3: Israele fino adesso ha assolutamente rifiutato di riconoscere la realtà, ossia il genocidio degli armeni, come genocidio per far piacere alla Turchia. gli armeni, che sono una comunità ancora residente in Israele, a Gerusalemme c'è un quartiere armeno, il governo della popolazione armena ha sempre chiesto sarebbe ora, sarebbe il caso, e Israele ha sempre detto no, per cui è una mossa politica, è una mossa per dire alla Turchia, fino adesso non abbiamo voluto dire cattiverie, è una mossa propagandistica, è una mossa importante in questo momento particolarmente delicato in cui gli equilibri di tutta la regione sono ancora tutti in piedi e tutto da discutere. La Turchia sostiene molto la resistenza palestinese e contro quello che sta facendo da anni Israele. Adesso la Turchia è molto più diretto, anche se la Turchia, non dobbiamo dimenticarlo, è un paese molto legato all'Occidente, però oggi ha assunto questa politica estremamente dura nei confronti del governo Netanyahu e di quello che sta facendo Israele.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Si sta giocando a Los Angeles il primo dei sedicesimi di finale in campo Sudafrica e Canada, ancora 0-0. È la prima partita a eliminazione diretta dopo una fase a gironi con oltre 70 partite, mai così tante visto l'allargamento del torneo a 48 partecipanti. Una prima fase segnata anche da risultati inaspettati. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
7: Alla faccia di chi pensava che il grande problema dei mondiali formato gigante sarebbe stato il numero più alto delle partecipanti non europee né sudamericane, ai sedicesimi di finale la Confederazione Africana ha qualificato 9 nazionali su 10. Per intenderci, nemmeno Europa e Sud America sono riuscite in percentuale a portare così tante squadre alla fase eliminazione diretta. Un po' per demerito di alcune tra le più grandi delusioni viste fin qui ai mondiali, Uruguay e Turchia, due nomi su tutti, ma molto per merito di squadre che sono state invece capaci di far valere a livelli diversi organizzazione e spirito di squadra. Il passaggio di due grandi paesi come Marocco ed Egitto non può essere considerato una sorpresa enorme. Costa d'Avorio, Algeria, Ghana e Senegal, anche in mezzo a qualche difficoltà, hanno saputo nascondere almeno in parte i loro punti deboli e soprattutto valorizzare i loro punti di forza. Una virtù necessaria, ma non sufficiente, a spiegare invece le qualificazioni di Sudafrica, Capo Verde e Repubblica Democratica del Congo. Non avevano mai passato la fase a gironi nella loro storia e per motivi diversi sembravano destinate a essere eliminate. Certo, il cambio di formato ci ha messo un po' del suo, ma non è solo questo. Le prossime partite, in ogni caso, diventeranno per i tifosi di queste tre nazionali eventi da ricordare al pari di altri grandi momenti parte della memoria collettiva di quei paesi. Ai mondiali sono cose che contano, ben più dei numeri.
0: Ed è tutto per questa edizione. Le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto. Un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

I believe that people who are going to commit crimes.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.